ready. Hadizi vana jomi kamureti. Vari papure jato wini. Hava titrawese kumbia pontireti. Vano goja varu kuna pikoku. La